e che cela il dolore che porti nel tuo sorriso. Tra macerie di sogni sconfitti avrò sempre il coraggio di dirti ti amo.

0: Attenzione, prego. Iniziano le procedure di imbarco per il volo Air France 2432 con destinazione Parigi-Orly. Preghiamo tutti i passeggeri di recarsi al gate B03 per l'imbarco. Grazie.
1: Histoires d'Italienne avec un nouveau code postal pour que vous vous sentiez comme chez vous.
2: Formato casa, tous les vendredis à 19h sur Radio Top Italia.
1: Chiama quando arrivi.
3: Se bastasse una sola canzone per vivere un attimo, eternamente sarei condannato a una folle poesia. È da questo dolore che nasce un amore catartico, sembra fatto per noi.

0: Disney. E ora rido se penso che il lieto fine è solo per una delle due metà. Facciamo che stiamo da soli e va bene.
1: Top Italia.

Comunque non sono mai venuto a trovarti a casa. A parte sta cosa, che ma tu con quante tipe parli? Che dal tuo messaggio sembra che stai sempre in mezzo alle tipe, parli con le tipe. Ma che vita fai? Qual è il tuo ruolo adesso? Cosa stai in mezzo

tardi che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Prima volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni. Sopra un vecchio materasso tenevamo chiusi gli occhi. Così dolce e preoccupato, così sempre attento. Forse adesso che ho imparato non è più lo stesso. Il tempo la l'ho già detto, anche in un orologio rotto. E mentre fuori scoppia un altro inferno, da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

riuscito mai a farti capire quello che volevo. Non era mai il momento giusto per aprire bocca e sento il vuoto. E ora vuoi parlare solo quando senti che ti faccia bene. Mancherò

ne sai di un bambino che rubava, soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro e il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo.

0: Le son qui te fait vibrer seulement sur Radio Top Italia.
1: Ore mio, quando ci sei chiamami, fammi una videochiamata che ti voglio vedere. Dai, che tu...

0: torni.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

sfiorato tutta l'aria e ho dormito sul divano. Sapevo stare solo, sì, ma non sapevo stare bene. E volevo dirmi grazie perché sono andato via. E che a volte non sapevo.

0: Attenzione, prego. Iniziano le procedure di imbarco per il volo Air France 2432 con destinazione Parigi-Orly. Preghiamo tutti i passeggeri di recarsi al gate B03 per l'imbarco. Grazie.
1: Histoires italiennes avec un nouveau code postal pour que vous vous sentiez comme chez vous.
2: Formato casa, tous les vendredis à 19h sur Radio Top Italia.
1: Chiama quando arrivi.

anni non la smetti di mancarmi. Se dopo anni non la smetto sempre a prendermi

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici trovo

0: Attenzione, prego. Iniziano le procedure di imbarco per il volo Air France 2432 con destinazione Parigi-Orly. Preghiamo tutti i passeggeri di recarsi al gate B03 per l'imbarco. Grazie.
1: Histoires italiennes avec un nouveau code postal pour que vous vous sentiez comme chez vous.
2: Formato casa, tous les vendredis à 19h sur Radio Top Italia.
1: Chiama quando arrivi.

0: ad aprire il ballo alle 8 è sempre Raffaele D'Agostini.
1: Era Sergio Bruni con Oili Oilà e adesso da Beppino Lodolo ogni volta che torno.

0: Ogni domenica mattina mi prendo un cappuccino su Aligre FM.
1: Colonna sonora del film Luci della ribalta da Nilla Pizzi, la regina saluta eternamente.

Per Natascia la gioia, nonché per Anna da Mario, ugualmente per Paola Gerussi, Nunzia e Brigitte Camilleri, da Claudio Villa, Letterine del Soldato.

0: Ebbene, la cartolina d'Italia questa mattina ci porta a Pieve di Gadore, in provincia di Belluno, centro di villeggiatura posto nelle Dolomiti Cadorine tra il Colle Monterico e il Colle Contras, in una splendida posizione panoramica sulla vallata del Pieve. Di origine romanica e successivamente centro della cultura tesina, Pieve di Gadore è celebre perché qui nacque il pittore rinascimentale Tiziano Vecellio. Sulla centrale piazza Tiziano, ove è il monumento ottocentesco di Del Zotto in onore del grande pittore, prospettano i principali edifici della cittadina. Citeremo il palazzo della magnifica comunità cadorina, eretto nel XVI secolo e che ospita attualmente il Museo del Cadore. Nel museo sono ordinati interessanti reperti archeologici romani e paleoveneti e una serie di cimeli risorgimentali, oltre ad opere di artisti cadorini. Nella parrocchiale sono conservate numerose opere pittoriche di grande valore, tra queste una Madonna col Bambino e Santi e la Pala di Genova di Tiziano, nell'abside l'Ultima Cena di Cesare Vecellio. In sacrestia inoltre sono quattro notevoli portelle cinquecentesche d'altare di scuola tedesco-fiamminga. Nei paraggi vi è la casa natale di Tiziano, ove sono conservati documenti, cimeli e numerose riproduzioni delle opere vecelliane.
1: Vous écoutez Allegre FM 93.1.
0: E vous avez raison. E adesso, per il piacere di tutti, friulani da Sdrindoli, Gnò d'Amour.

0: E adesso dalla voce di Enrico Musiani per Antonio Imbriani e Lucia Piccolo Fiore.
1: Degli occhi tuoi non so il colore, so solo che mi fanno impazzire.

come tu sai, si può soffrire e qualche volta si può anche morire.

A chiudere questa pagina di canzoni ricordi è la melodiosa voce di Lanto Fiorini che omaggia la città eterna Quanto sei bella Roma.

lasciare se trovo un mare. Statico, statico. Stringimi, avvolgimi. Poi lasciami respirare serotonina, cerisi, cibi.

male, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E allora...

0: Il radiogiornale presentato da Raffaele D'Agostini.
1: 9 dicembre, arrivati a Verona i primi turisti italiani provenienti dalla Repubblica Dominicana, dove un devastante incendio in un hotel è costata la vita a una turista italiana. La vittima è casertana, mamma di 2 bimbe, avrebbe compiuto al giorno 46 anni. La moglie del premier spagnolo Pedro Sánchez, Begoña Gómez, è stata rinviata a giudizio per corruzione e traffico di influenze. Le è stato anche ritirato il passaporto. Begoña Gómez non potrà dunque lasciare la Spagna e dovrà comparire in tribunale ogni 2 settimane. Le viene contestato anche l'appropriazione indebita di fondi pubblici. Un 17enne è morto dopo lo scontro tra lo scooter su cui viaggiava e un SUV in Versilia. Gli occupanti dell'auto con targa svizzera in fuga. Smantellata una cellula terroristica anarchica, ordinanza di custodia cautelare, 5 in carcere e 2 agli arresti domiciliari. 2 di loro devono anche rispondere all'attentato del 14 febbraio scorso alla rete ferroviaria dell'alta velocità a Roma, che provocò danni per un costo di riparazione pari a 445.000 euro. 2 bambini, uno dei quali di appena 3 anni, sono stati aggrediti all'interno di un parco a Brescia da un cittadino nigeriano di 29 anni. Alle grida della madre che chiedeva aiuto, lo ha fermato un passante. L'aggressore avrebbe assunto alcol e droga. Chiudiamo con il tempo previsto oggi in Italia. Cielo bello e soleggiato su tutta l'Italia, annuvolamente nelle ore più calde della giornata lungo le Alpi e gli Appennini, dove vi saranno rovesci e temporali. Temperature massime che sfiorano i 39 gradi.

Andiamo avanti con Lucio Dalla per Madame Dangeon, nonché per Evelyne Prigion, una data e un grande successo, 4-3-43.

0: treno
1: è partito, Michele.
0: Va.
1: Il treno se ne va.
0: Il cielo azzurro.
1: Azzurro.
0: Azzurro.
1: Anche troppo azzurro. Sì.
0: Dove fate attenzione a
1: voi? È rosso, non è azzurro, è rosso. No,
2: il rosso il sole.
0: È tutto rosso. Fate attenzione a voi. Voilà, sortez, mais en mettant un chapeau, des lunettes de soleil, un brumisateur, et puis allez comme Alain Mengual au cinéma parce que c'est climatisé. Voilà. Allez, bonne semaine à tous.
1: Merci, Enrico.
0: Merci, Enrico. Et nous, on se retrouve.
1: La domenica prossima.
0: Michel. Ah, la domenica prossima. Benissimo. Tu seras anche la Cantalina.
1: Ah.
0: Allez, si, on la salue. Bisous.

0: Top Italia, première radio italienne de France.
1: Non sposerò un rich man, io sono già rich man. Non prenderti male a stare con me. Il gioco del business è pieno di visce. Non cercherò un rich man.

nonostante intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato. Se hai paura di una bomba o di un fucile puntato, gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la convinzione.

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di toglier la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. E lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

nonostante tutto resto io. Io che ancora credo e ancora spero io. Io mendicante disteso al sole, sacco di stracci senza più parole, non chiedo a Dio se c'è.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho

nel coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni miei. A te che sei, essenzialmente sei, sostanza dei sogni miei, sostanza dei giorni miei.

Tutta, tutta l'aria e ho dormito sul divano. Sapevo stare solo, sì, ma non sapevo stare bene. E volevo dirmi grazie perché sono andato via. E che a volte non sapevo.

essere partito prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato. Io chi sono, chi sei te?

Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

così com'è finito il mio, senza una ragione né motivo, senza niente. Ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco, ti senti vuoto nella testa e non capisci niente. E non ti basta più un'amica, e non ti basta più distrarti,

Se potessi ragionarci sopra, saprei perfettamente che domani sarà diverso. Lei non sarà più lei, io non sarò lo stesso uomo. Magari l'avrò già dimenticata. Magari. Se potessi ragionarci sopra,

0: Attenzione, prego. Iniziano le procedure di imbarco per il volo Air France 2432 con destinazione Parigi-Orly. Preghiamo tutti i passeggeri di recarsi al gate B03 per l'imbarco. Grazie.
1: Histoires italiennes avec un nouveau code postal pour que vous vous sentiez comme chez vous.
2: Formato casa tous les vendredis à 19h sur Radio Top Italia.
1: Chiama quando arrivi.

facea sempre stare bene. Il mio padre regole che senza rinunciare a qualcosa rece. C'è una regola per captare al meglio il nostro futuro. Bastardo.

respiro come se fossimo in apnea, e che mi dà fastidio stare a galla alta marea.

tardi che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Prima volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni. Sopra un vecchio materasso tenevamo chiusi gli occhi. Così dolce e preoccupato, così sempre attento. Forse adesso che ho imparato non è più lo stesso. Il tempo vola, l'ho già detto, anche in un orologio rotto. E mentre fuori scoppia un altro inferno, da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

riuscito mai a farti capire quello che volevo. Non era mai il momento giusto per aprire bocca e sento il vuoto. E ora vuoi parlare solo quando senti che ti faccia bene.

0: Le son qui te fait vibrer, seulement sur Radio Top Italia.
1: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio.

cos'è normale? Ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: les émotions montent le son avec Radio Top Italia.
1: Ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo. E nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

0: sa Pierre et reviendra vers lui. Les paroles se concentrent sur Marlena, un personnage déjà mentionné dans le précédent Morirò d'arrêt et dans d'autres chansons de l'album. Je vous invite à écouter avec moi Torna a casa de Maneskin.
1: Speciale Italia Top.
2: Cammino per la mia città ed il vento soffia forte. Mi son lasciato tutto indietro, il sole all'orizzonte. Vedo le case da lontano, non chiuso le porte. Ma per fortuna la sua mano e le sue guance rosse. Lei mi ha raccolto da per terra, coperto di spine. Coi morsi di mille serpenti, fermo per le spire. Non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire. Con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire. Questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta. Perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: non ti scordare di me, di me, di noi.
1: Attenzione, prego. Iniziano le procedure di imbarco per il volo Air France 2432 con destinazione Parigi-Orly. Preghiamo tutti i passeggeri di recarsi al gate B03 per l'imbarco. Grazie.
2: Histoires italiennes avec un nouveau code postal pour que vous vous sentiez comme chez vous.
3: Formato casa, tous les vendredis à 19h sur Radio Top Italia.
2: Chiama quando arrivi.

0: Silenzio! Silenzio in aula!
1: Il signor Rezza Capa è accusato di vilipendio al turismo di massa e di infamia verso il fronte. L'imputato ha qualcosa da rettificare?
2: No, Dora, signor...

0: Attenzione, prego. Iniziano le procedure di imbarco per il volo Air France 2432 con destinazione Parigi-Orly. Grazie.
1: Formato casa. Storie italiane con un nuovo codice postale. Pilota di linea Marta Formato.
2: Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus su Formato Casa de Paris, su Radio Top Italia, ben ritrovati a Formato Casa, una nuova puntata da trascorrere insieme, senza interruzioni. Oggi continueremo a parlare di viaggi di vita, di migrazioni in un altro paese, ma lo faremo con un occhio nuovo, grazie al nostro invitato di oggi che è una vera esperta del settore. Ma come sempre cominciamo con la musica. C'è una panchina che profuma di sogni e di quegli anni che non passano mai. Oggi torniamo a sederci lì, insieme a lui, Gino Paoli, per cambiare il mondo, almeno per la durata di una canzone.

0: Gino Paoli, Quattro Amici, canzone del 1991, scritta e interpretata dal cantautore stesso, grande testimone della musica italiana che purtroppo ci ha lasciato proprio qualche settimana fa, e quindi cominciamo questa puntata con un piccolo omaggio. E lui in questo brano ci racconta come c'è un momento esatto nella vita di ognuno di noi in cui nel bar della propria città cominciamo a starci stretti, è quel momento in cui i sogni smettono di essere delle chiacchiere tra gli amici al bar e iniziano a prendere una direzione precisa, non per scappare, ma magari per inseguire quell'ambizione che spesso spinge i giovani d'oggi a cercare fortuna altrove, portandosi dietro solo un'idea e tanta voglia di cambiare il mondo. E parlando proprio di migrazione, i dati recenti mostrano che l'emigrazione italiana, che ormai esiste da anni, da decenni, sta cominciando a cambiare forma, e esistono una serie di studi, di dati che mostrano che l'Italia ha perso negli ultimi 10 anni 1,4 milioni di abitanti. Questo impatta soprattutto sul mezzogiorno, quindi sul sud dell'Italia, che ha perso addirittura negli ultimi anni oltre 918.000 persone. Questi dati sono abbastanza allarmanti, cominciano a parlarci di qualcosa di nuovo, di un bisogno, di un gap all'interno del nostro paese, e soprattutto cercano di richiamare anche l'attenzione della politica. Pensate che i numeri Istat e le analisi della Svimez parlano chiaro: non si tratta più di una percezione, l'emigrazione italiana inizia a diventare una frattura strutturale. Non partono più solamente i giovani laureati, ma emigrano intere famiglie, partono adulti nel pieno della loro vita lavorativa, oppure partono gli anziani che lasciano la propria terra per raggiungere i figli o per trovare dei servizi sanitari che funzionino in maniera più efficace. E quindi diventa un esodo forzato, non si tratta più solamente di una scelta romantica. Gli italiani residenti all'estero ad oggi sono oltre 6,4 milioni, un dato impressionante che equivale più o meno al 10% della popolazione totale. Si parla quindi di un'Italia svuotata. Ogni anno questo rapporto viene curato da più persone, in particolare da una sociologa che sarà proprio oggi la nostra invitata. Quindi restate connessi perché sta per raggiungerci e cercheremo di capire un po' più a fondo che cosa sta realmente accadendo.
1: Non so più cos'è normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero.

0: J-Ax, Italia Starter Track su Radio Top Italia per Formato Casa. Questa è Formato Casa ed è arrivato il momento di accogliere la nostra invitata. Formato Casa è il nostro momento, spazio invitati. Spesso raccontiamo dell'immigrazione dei giovani italiani con ironia, con curiosità, ascoltando anche le testimonianze di chi ha deciso di ripartire e di ricominciare un nuovo percorso fuori l'Italia. Ma oggi vogliamo parlarne da un punto di vista diverso, da chi analizza questo fenomeno da dentro ormai da tanti anni. Diamo il benvenuto alla sociologa Delfina Licata.
1: Grazie Marta.
0: Ciao Delfina, buonasera e benvenuta. Delfina Licata è curatrice, caporedattrice del rapporto Italiani nel Mondo. Fa parte di diverse commissioni tecniche e scientifiche, tra cui il tavolo tecnico del Ministero degli Affari Esteri sul turismo delle radici e, oltre al rapporto Italiani nel Mondo, ha coordinato opere monumentali come il Dizionario Enciclopedico delle Migrazioni Italiane nel Mondo nel 2014. Quindi, insomma, Delfina, un bel po' di lavoro, complimenti, ma soprattutto complimenti per il rapporto degli italiani nel mondo che segna un traguardo molto importante, 20 anni di analisi della mobilità italiana. E il quadro che emerge è quello di un'Italia transnazionale, dove l'unica demografia a crescere è paradossalmente quella dei residenti all'estero. Nel rapporto di quest'anno, anno 2025, insomma il più recente, lei parli di talenti che scelgono piuttosto che di cervelli in fuga. Perché è importante cambiare questa narrazione per descrivere i giovani che partono oggi?
1: Ecco Marta, vedi, è importante non solo per parlare e descrivere i giovani che in questo momento stanno partendo dall'Italia, ma serve proprio un cambio culturale della nostra Italia in merito, perché abbiamo la necessità di capirci, comprenderci paese dalle mobilità plurime, ovvero un paese che da sempre, quindi storicamente, quindi strutturalmente, ha a che fare con la mobilità. Intendo dire con partenze, con arrivi, con ritorni e con ripartenze, in un'epoca delle migrazioni. Quindi l'Italia vive pienamente l'epoca delle migrazioni e la vive da protagonista. E poi abbiamo anche l'esigenza di affrontare il ragionamento non pensando appunto alla fuga soltanto come a una necessità di partire, ma anche all'andare verso delle opportunità. E quindi queste opportunità sono quelle poi che caratterizzano generazioni che abbiamo formato a pensarsi parte integrante di una Europa libera nella circolazione, ma un'Europa in cui si dà alle nuove generazioni un'opportunità di crescere come persone e come professionisti.
0: Certo, chiaro. Delfina, i dati mostrano anche che spesso l'espatrio è solo la seconda tappa di una migrazione interna iniziata dal sud Italia verso il nord Italia. Possiamo dire che quindi il nord non è più in grado di assorbire e di trattenere nemmeno chi arriva dalle altre regioni italiane?
1: Noi siamo un paese unico nel suo genere, non c'è paese industrializzato paragonabile all'Italia per le caratteristiche che ineriscono la mobilità. E tra queste intendo sia il tempo migratorio, cioè da quando si parte dall'Italia verso l'estero, sia per lo spazio, il raggio di azione verso il quale i nostri connazionali e le nostre connazionali sono andate all'estero, ma c'è anche un elemento che spesso si dimentica, che invece per noi ricercatori è essenziale, ovvero partire dalla mobilità interna, perché c'è una mobilità interna che da sempre tradizionalmente è presupposto poi di ulteriori cambiamenti. Ancora oggi noi abbiamo circa 2,5 milioni di spostamenti, di cui 1,5 milioni riguardano la direzione migrazione sud verso il nord. Ed è vero questo elemento che mettevi in evidenza tu, ovvero che oggi le prime regioni di partenza dei connazionali verso l'estero sono regioni del nord, quindi Lombardia, Veneto, solo al terzo posto abbiamo la Sicilia, ma poi si ritorna al nord con il Piemonte. Ma quando andiamo a effettuare delle interviste, ovvero quando andiamo ad incontrare e ad ascoltare dalla voce dei protagonisti della mobilità odierna chi sono e qual è la loro storia di vita, e quasi mai ci dicono di essere lombardi e veneti di origine, ma al contrario sono originari delle regioni del sud che dopo un primo percorso migratorio per studio, per lavoro verso il nord, oggi affrontano diciamo l'oltre confine. E non è una questione soltanto di quanto il nord oggi assorbe o non assorbe l'occupazione, è anche proprio una questione di educazione a sentirsi, come dicevo prima, parte integrante di uno spazio più ampio, appunto un'Europa in cui c'è libera circolazione, libera possibilità di crescere le competenze, le esperienze, la propria professionalità, fino anche nelle generazioni più nuove sentirsi non soltanto europei ma addirittura cosmopoliti. Quindi il processo di protagonismo e di identità è molto più ampio, quindi ci si sente cittadini del mondo.
0: Certo, quindi fenomeno visto da una prospettiva molto più globale e non per forza con un'accezione negativa, mi sembra di capire. Il report nota anche la componente femminile che sta crescendo velocemente, più di quella maschile. Cosa ci dice questo desiderio di espatrio sulla condizione delle giovani donne nel mercato del lavoro italiano?
1: Ecco, è vero, io cerco sempre, noi con l'equipe transnazionale dei rapporti italiani nel mondo, di sottolineare appunto questa visione positiva. E anche in questo caso, ecco, abbiamo che negli ultimi 20 anni la presenza dei nostri connazionali, delle nostre connazionali all'estero è più che raddoppiata, ma quelle delle donne è aumentata del 116%, e questo ci racconta da una parte un percorso di crescita ancora una volta identitaria, professionale, formativa delle donne, sicuramente da un lato, perché abbiamo percorsi di maturazione al punto tale che abbiamo processi migratori anche autonomi delle donne, non abbiamo soltanto le famiglie o comunque le coppie, quindi donne che come tradizione ci racconta partono al seguito del proprio compagno, del proprio marito o con la famiglia. Abbiamo tante ragazze, giovani donne italiane che si spostano anche con percorsi autonomi e con professionalità sempre più alte, ma ci racconta anche delle fragilità, cioè c'è anche il discorso di guardare alla fragilità che spinge a cercare altrove risposte a domande che purtroppo i territori di origine non riescono a dare.
0: Sì.
1: Sia a livello personale sia a livello professionale, ecco, e questo certo. È a prescindere dal genere, riguarda sia le giovani donne o le donne più mature, ma anche gli uomini e gli uomini più maturi, insomma.
0: Certo, il rapporto evidenzia che non partono solo i laureati, ma anche giovani che hanno dei titoli medio-bassi. Quale potrebbe essere il minimo comune denominatore che spinge un ventenne italiano a cercare fortuna in Europa oggi?
1: E questo è proprio il tema che abbiamo scelto di descrivere nella 20ª annualità del rapporto italiani nel mondo, e che cerca anche di andare oltre una narrazione del tema che spesso è parziale, spesso è insufficiente a raccontare la complessità del fenomeno. Si racconta che abbiamo a che fare con una mobilità giovanile, soprattutto di altamente qualificati, il più delle volte, o su questi si concentra concentra l'attenzione. E questo non è vero, comunque non è corretto né dal punto di vista semantico, perché l'espressione cervelli in fuga deve essere superata perché non dà dignità dell'interezza della persona che parte non solo per sì. quello che sa fare, ma anche per chi è, quindi con il suo bagaglio culturale di origine, le competenze professionali che nel frattempo ha raccolto nel paese di origine, ma non dà neanche dignità a chi sceglie invece di non partire, perché è come se tutte le persone intelligenti partissero e le persone invece poco intelligenti restassero a casa. Quindi c'è anche una proposta di superamento di questo brutto termine, questa brutta definizione sì. di cervelli in fuga con appunto talenti in movimento, ma non è vero neanche dal punto di vista quantitativo statistico, perché su 100 abbiamo che 33 sono laureati, quindi titolo in realtà medio alto, quindi laureato qualcosa in più, tutti gli altri invece hanno un titolo di studio medio basso. E quindi alla fine, se noi dobbiamo andare ad individuare, come mi chiedevi, appunto un minimo comune denominatore, è sicuramente l'esigenza di trovare risposta a quello che accennavo prima, ad un desiderio. E qual è il desiderio quando andiamo appunto a chiedere le motivazioni? Non è il lavoro, non è solo la retribuzione, quindi sfuggire alla disoccupazione, ma ci raccontano di una realizzazione esistenziale dove all'interno c'è il lavoro, all'interno c'è una migliore retribuzione, ma c'è l'esigenza di affrancarsi dalla famiglia di origine e costruirsi una personalità e una anche professionalità in maniera autonoma. E all'interno di questi desideri, ora tu mi hai chiesto di un giovane ventenne, ma se andiamo appunto all'età anagrafica immediatamente successiva, che è poi il fulcro delle pertenze in questo momento tra i 25 e i 35 anni, abbiamo che l'esigenza è quella delle genitorialità, quindi di diventare mamma, di diventare papà, e ci fa capire qual è la fragilità di partenza. Quindi non solo un lavoro che non permette una programmazione nel futuro o di ampio respiro, ma anche la poca attenzione, il poco accompagnamento alla costruzione delle famiglie, alla dimensione abitativa e alla realizzazione, ecco, della, di una identità adulta.
0: Chiaro, grazie Delfina per questa analisi, tra l'altro molto complessa, perché dietro ogni storia si nascondono delle motivazioni, delle ragioni differenti, e il lavoro che tu fai insieme alla tua equipe è davvero insomma molto importante, perché cerca un po' di combinare, ecco, i vari aspetti e le varie ragioni. Resta ancora qui con noi, ritorniamo tra poco perché ci prendiamo una piccola pausa musicale, e per rimanere in tema, emigrato Uelo.

0: Wello è emigrato su Radio Top Italia per Forma Tua Casa. Torniamo in onda in collegamento con Delfina Licata, sociologa e curatrice, caporedattrice del Rapporto Italiani nel Mondo. Delfina, oggi stiamo affrontando questo tema davvero molto complesso, che è il fenomeno dell'emigrazione degli italiani. Un fenomeno che è analizzato ormai da tempo dalla vostra equipe, 20 anni, insomma, sono comunque un bel numero, e questo ci consente oggi di provare a capire insieme come il fenomeno sta cambiando nel tempo. Molti giovani vedono però il ritorno in Italia non come un successo, ma come un passo indietro professionale o magari personale. Come si può trasformare, secondo te, l'Italia in un luogo dove tornare significhi investire?
1: Ecco, questa è una domanda veramente molto complessa, perché la prima cosa che bisognerebbe fare è proprio quel salto culturale di cui parlavamo prima, trasformando l'idea della mobilità da ferita migratoria, quindi da strappo, stacco, fuga, lacerazione rispetto alle origini, in qualcosa invece che sia una corsa verso le opportunità. Da dove nasce questo? Nasce dal fatto che in questo momento noi abbiamo, nonostante viviamo, come dicevo prima, da protagonisti l'epoca delle migrazioni, nonostante sia strutturale la mobilità del nostro DNA, tant'è vero che ce l'abbiamo anche nella nostra Costituzione, l'articolo 35 richiama la mobilità, richiama l'emigrato italiano e tutela il lavoro italiano nel mondo, quindi ecco perché fa parte della nostra identità di paese e di popolo, ma appunto quello che dicevo prima, la ferita migratoria nasce anche dal fatto che viviamo una mobilità malata, perché è unidirezionale. Dall'Italia si deve partire e una volta che si è all'estero non si può scegliere di fare il percorso inverso, perché non abbiamo in questo momento un'Italia attrattiva. Non è che dagli altri paesi come la Germania, la Svizzera in questo momento, oppure la Francia, appunto, non si parta. Il fatto è che in questi paesi ci sono delle competenze di sostituzione che provengono anche da altre nazionalità. In Italia questo arrivo di altre di quelle stesse competenze che partono provenienti da altre nazionalità non c'è. E non riusciamo neanche a trattenere gli studenti stranieri, per esempio, ovvero coloro i quali realizzano un percorso formativo e di specializzazione nel nostro paese. Noi abbiamo necessità di lavorare per guarire il processo migratorio, trasformandolo da unidirezionale a circolare, ovvero che alle partenze devono corrispondere ritorni, non solo degli italiani, ma perché gli italiani non tornano. Noi questo lo abbiamo anche individuato e definito con una serie di interviste qualitative, perché manca la valorizzazione del percorso migratorio, ovvero si pensa che quando il giovane o anche il giovane adulto, perché insomma il range è molto largo, abbiamo la classe di età, come dicevo prima, 18-34 anni, ma proprio il fulcro è fra i 25 e i 34 anni, abbiamo che la persona che è partita non è la stessa che ritorna, perché chi ritorna è plasmato dal percorso migratorio, è arricchito dal percorso migratorio, parla più lingue, si è confrontato con una cultura di vita e professionale differente, è elemento dimenticato all'interno di una dimenticanza generale, è quella che molte volte non si ritorna da soli, ma si ritorna con una famiglia che non è la famiglia tradizionale italiana, ma è una famiglia internazionale, plurilinguistica, e che più delle volte ha figli che frequentano scuole europee, e già questo nel voler accompagnarle nel processo appunto formativo, questi ragazzi e queste ragazze, già determina una prima scelta di un territorio piuttosto che di un altro, ovvero di quelle città italiane dove la scuola europea c'è. Penso a Roma, penso a Milano, ma penso a tanti territori da cui le italiane e le italiane sono partiti nel recente passato, negli ultimi 10 anni, che non hanno questa opportunità.
0: Delfina, hai anticipato già un po' probabilmente la domanda che volevo porti adesso, perché nel rapporto parlate di 21esima regione, con oltre 6,4 milioni di italiani all'estero, definite questa comunità come una regione aggiunta. In che modo questa Italia fuori dall'Italia può effettivamente, appunto, aiutare il paese a uscire dalla sua crisi demografica?
1: Sicuramente mettendo a disposizione le capacità, le competenze e le conoscenze maturate all'estero. Ma c'è anche una considerazione da fare. Spesso la si ritiene una regione altra, distante, più che distante, assente, quando invece, ecco, io parlo di essere diversamente presenti, nel senso che la digitalizzazione che oggi è a portata di mano di tutti ci dà la possibilità di condividere uno stesso tempo e uno stesso spazio, nonostante appunto le distanze fisiche. E
0: Sì.
1: questo lo vediamo, almeno io lo sperimento frequentemente, non soltanto insomma con i tanti che intervisto e che risiedono da più o meno tempo all'estero, ma anche, per esempio, vi faccio l'esempio questa sera della mia redazione transnazionale con la quale lavoriamo costantemente, nonostante i fusi orari. E quindi questa dimensione del voler partecipare anche delle cose italiane, anche dell'associazionismo, per esempio, anche delle piccole o delle grandi esperienze dei territori di origine, lo si può fare. Bisogna valorizzare, ecco, in effetti ho anticipato un attimo prima, perché la valorizzazione si intende anche questo, cioè il non pensare chi all'estero assente è presente e può partecipare in un modo diverso.
0: Certo, e mi ci ritrovo molto in questo, Delfina, perché insomma con Formato Casa ci proviamo, almeno raccontiamo degli italiani che sono in Francia, ma anche degli italiani che sono un po' in tutte le parti del mondo, ed effettivamente questo sentimento, questo, come dire, questo impegnarsi anche nel continuare a lavorare anche per il proprio paese, anche se da lontano, è veramente molto forte e molto importante. Delfina, un'ultima domanda. Se dovessi indicare una sola priorità politica per invertire la rotta nel prossimo decennio, ovviamente sappiamo che dovrebbe essere un lavoro, insomma, sistemico, con più politiche, però se dovessi indicarne una sola, punteresti più sulla riforma del mercato del lavoro interno o su una migliore gestione del legame con chi è già fuori?
1: E guarda, questa domanda mette a dura prova perché non può essere fatta una scelta unica,
0: Sì.
1: perché davvero la nostra presenza all'estero e anche come si è trasformata negli ultimi 20 anni, ma permettimi di dire negli ultimi 10, a maggior ragione dalla emergenza sanitaria in poi, ci obbliga a pensare a delle soluzioni di sistema e ci obbliga a pensare la mobilità in chiave di complessità. E quindi proprio nel momento in cui io prima vi ho raccontato, uno pensa che il problema sia il lavoro, pensa che il problema sia la disoccupazione, l'inesistenza di un reddito minimo, ma poi intervisti queste persone e ti raccontano invece che vorrebbero affrancarsi dalla loro famiglia di origine e realizzarsi come padri e come madri. Allora, qual è la priorità politica? Secondo me la conoscenza di quello che significa oggi mobilità italiana e di quella che sono le fragilità di partenza, che poi è altro problema nel problema, variano a seconda del territorio. Quindi la lettura, quindi ripeto, la conoscenza deve partire da una lettura che deve essere trasversale al nostro territorio e che venga effettuata non con la tradizionale chiave di lettura nazionale, regionale, ma rispetto ai territori locali, dove impatta la mobilità in maniera maniera molto più forte e soprattutto una lettura che ci permetta di arrivare all'estrema esigenza di dover capire i flussi che vanno dalle città metropolitane alle aree interne, sia in termini di spopolamento sia in termini poi di partenze verso l'estero. Quindi la conoscenza deve essere sicuramente al primo posto per capire quelle che sono le fragilità avvertite nei diversi contesti territoriali, dove da una parte può essere la dinamica del mercato del lavoro, dall'altra parte l'esigenza di un welfare per le famiglie, quindi di accompagnamento alla famiglia, le politiche abitative e soprattutto veramente la conoscenza di quelle che sono le nuove generazioni, sia dal momento della formazione, quindi che significa la migrazione per studio, che poi può diventare anche migrazione per lavoro.
0: Certo. Delfina, grazie mille, grazie per questa condivisione, faremo tesoro del lavoro che state svolgendo e che ci consente di capire meglio che cosa sta accadendo, qual è il fenomeno, ma soprattutto di identificare anche quali sono le giuste narrazioni. Credo che sia molto importante anche che gli italiani stessi che sono all'estero siano più consapevoli di tutto ciò. In bocca al lupo per tutto, grazie. E noi ti aspettiamo a Parigi se vieni a fare un salto qui in Francia e intanto ci ascoltiamo. Grazie. La musica, anche lei parla di migrazione, di emigrazione, infatti. Grazie Delfina.
1: Grazie Marta, una buona serata a tutte e tutti.
0: Grazie.

vinto. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se

0: Sanremo.
1: Abbiamo ascoltato in sequenza Saif, Tu mi piaci tanto, e il nuovo singolo di Serena Brancale insieme a Levante e Delia, Al mio paese, che raccontano anche loro della migrazione attuale, ma soprattutto di che cosa significa poi rientrare a casa, il momento in cui si torna nel proprio paese, nella propria città di origine. E allora, insieme all'invitata di oggi, Delfina Licata, abbiamo affrontato proprio questo tema, abbiamo cercato di comprendere anche quali possono essere le narrazioni più consapevoli sul fenomeno della migrazione. Ma come sempre chiediamo il vostro punto di vista. Avete cercato di rispondere alla domanda: cosa dovrebbe cambiare concretamente in Italia perché il rientro non venga vissuto come una sconfitta o come un ripiego?
2: Vox Pop, la tua voce è di casa.
3: Ciao, sono Fiorella e vivo all'estero da più di 7 anni in totale, e adesso vivo da 4 anni a Barcellona, in Spagna. E io sono di Napoli, sono del sud, e per me l'evoluzione della città, quindi il progresso, è qualcosa che mi spinge poi a restare qui in Spagna, a Barcellona, perché vedo giorno per giorno come la città va cambiando, evoluzionando e crescendo, cosa che per esempio in Napoli c'è sempre un po' statico o lento. Poi ovviamente anche la disponibilità di lavoro, perché ci sono molte più possibilità di lavoro attualmente all'estero. Del mio background, anche se potrei fare altre cose, però insomma per il momento se parliamo di aziende è un po' limitato il contesto, ma comunque l'Italia resta un paese splendido. Grazie.
4: Ciao alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Formato Casa, io mi chiamo Gianni, ho 34 anni e vivo da 7 anni all'estero, esattamente in Spagna, e più precisamente da 6 anni a Barcellona. Mi piace molto stare qui e credo che non sia mai un fallimento tornare a casa in Italia, però sì che sarebbe un gran peccato rientrare senza poter spendere, diciamo così, le competenze lavorative che uno ha accumulato all'estero e anche quelle umane, che sono tante.
5: Ciao a tutti, mi chiamo Teodora, ho 27 anni, sono della Basilicata, ma da 6 anni abito a Cluj-Napoca in Transilvania, dove lavoro per una squadra di basket, faccio marketing e organizzazione di eventi. Secondo me ciò che dovrebbe essere addirittura introdotto in Italia per legge, affinché tutti noi potessimo tornare e affinché il mondo del lavoro sia uno più sostenibile e più felice, sarebbe introdurre per legge il salario minimo.
2: Vox Pop, la tua voce è di casa.

0: Ben ritrovati su Radio Top Italia, Levante, sei tu per Formato Casa. E finalmente è arrivato il suo momento, ormai siete già pronti, so che avete intuito di chi sto parlando, ebbene sì, proprio lui. Moglie e buoi, insieme a Peppe, in collegamento direttamente dall'Italia. Ciao Peppe.
1: Bonsoir. Bonsoir, ciao Marta, bonsoir a tous les amis della Radio Top Italia.
0: Grazie, bonsoir. Peppe, non so se stai ascoltando, stai seguendo la trasmissione di oggi, ma abbiamo parlato dell'immigrazione degli italiani all'estero. Cioè, ti rendi conto? Abbiamo più di 6 milioni di italiani che vivono fuori l'Italia. Cioè, è un massimo storico. Qual è il tuo parere in merito a ciò? Perché poi anche tu sei un po' un emigrato, una sorta di expat, ma interno.
1: Eh sì, Marta, guarda, ho ascoltato attentamente e riflettevo sul fatto che praticamente tra qualche anno saremo il primo paese al mondo con più italiani fuori che dentro al nostro paese. In pratica stiamo facendo il turismo al contrario, cara Marta.
0: E pensa che oltre la metà vive fuori, vive in Europa, mentre in Argentina e in Germania ci sono più italiani distribuiti nel mondo, oltre che in Italia, ovviamente.
1: Però Marta, io riflettevo e mi chiedevo perché. Cioè, perché l'italiano va all'estero però poi non smette mai di essere italiano?
0: Ma in che senso? Cosa intendi?
1: Ti spiego. Allora, io quando faccio queste riflessioni chiudo gli occhi e immagino voi italiani all'estero, ok? Uno dice sì. Vado in Germania per lavoro e poi dopo 3 giorni cerca la pizzeria.
0: Vabbè dai, questo è proprio un classico, mi sa che è una delle prime cose che ho cercato anche io. Comunque sono soprattutto giovani, l'età media è sotto i 33 anni.
1: Cioè in pratica è una fuga di aperitivi, non di cervelli.
0: Ma dai Peppe.
1: Ma tu ti sei chiesta veramente perché uno sceglie un paese piuttosto che un altro? Cioè perché uno sceglie la Francia? Magari perché dice sto all'estero ma non troppo lontano... Però un po' così, dai, alla fine...
0: Vabbè, giusto, effettivamente ci sta anche questo ragionamento.
1: Però io vedo magari uno che parte per Berlino
0: sì.
1: E dopo 2 giorni cerca i gruppi social italiani a Berlino. Marta, fidati che poi l'ho fatto pure io, anche perché come dicevi prima sono un expat interno e io a differenza vostra ho fatto la ricerca napoletani a Parma.
0: Guarda, ti immagino, mi meraviglio che tu non abbia fatto anche la ricerca dei tifosi del Napoli a Parma.
1: Sì, anche quello ho fatto.
0: L'hai fatta, ecco.
1: Però io comunque continuo a chiedermi perché l'italiano parte e poi porta tutto dietro.
0: Del tipo?
1: La moca, il cibo, le lamentele.
0: Ah vabbè, la lamentela è fondamentale.
1: Sì, Marta, diciamoci la verità, noi... ci lamentiamo. E poi esiste anche il però.
0: Okay? In che senso che intendi?
1: Il tipo che quando noi diciamo però qui funziona tutto, però così, però il caffè. Diciamo l'italiano all'estero vive un po' così, non protesta ma dentro commenta. Diciamo che è un'emigrazione condizionale, direi.
0: Vabbè, ma questo è inevitabile, anche qui da noi in Francia,
1: Anche voi, allora posso immaginare anche voi in Francia che cercate un altro italiano non per parlare ma per lamentarvi insieme.
0: Vabbè, è quasi un rituale, si chiama solidarietà, sì. Possiamo definirla così, anche se in realtà devo dire che noi italiani troviamo questo punto in comune proprio con i francesi, che anche loro hanno un po' questa lamentela inside, magari un po' più strutturata la loro, perché poi si traduce in qualcosa, sai, di un po' più concreto, in proteste. Noi in Italia invece no, ce la teniamo dentro e basta, è solo un rituale per cacciare fuori qualcosa.
1: Sì, solo per lo sfizio di lamentarci. Però Marta, io devo fare un appunto ai dati che avete dato.
0: Ah, ok. Sarebbe?
1: Perché ho controllato anche la classifica, ma sì? Ho notato una cosa gravissima, proprio grave.
0: Mi meraviglio, le fonti erano affidabili.
1: Ma non ti dico perché, perché non c'è chi ribati.
0: In effetti
1: ci manca, io me l'aspettavo almeno uno come personaggio presente, anche perché
0: un individuo.
1: Noi sappiamo che c'è il nostro amico Gennaro.
0: Gennarino. Vabbè, ma forse è troppo specifico. Bisogna contattare l'aire per Gennaro.
1: No. Marta, secondo me è proprio un errore statistico. Cioè noi almeno noi lontani da casa, bene o male ci troviamo, però il povero Gennaro. Gennaro
0: povero.
1: È stato solo.
0: Hai ragione. Solidarietà a Gennaro.
1: Gennaro mica c'è il gruppo italiani acclimati,
0: immagina,
1: io lo immagino pure a Gennaro, no? Che sta lì e guarda la classifica insieme a noi, vede Europa piena di italiani, America piena di italiani, Francia piena di italiani e dice però almeno una nota, a Gennaro presente, la vogliamo mettere.
0: Una capito? Menzione al povero Gennaro.
1: Tra l'altro poi Marta, in questi giorni si parlava anche della missione Artemis 2 sulla Luna, no? Che
0: gli astronauti, vero.
1: Sono stati gli esseri umani che sono stati più lontano dalla Terra. E riflettevo prima su questa cosa, che loro, a differenza del povero Gennaro, sono più fortunati. Tu pensa, loro vanno nello spazio e comunicano in continuazione con la Terra. E Gennaro... purtroppo da solo, quando chiama a casa cade subito la linea, quindi
0: poverino. Tra l'altro gli astronauti di Artemis 2 hanno fatto anche il giro della Luna, pensate.
1: Infatti con un volo diretto, Marta, mentre il Gennaro per tornare
0: senza scali
1: al paese deve fare tre scali, è una barca, deve prendere una barca, chiedere indicazioni, deve fare tutto una trasmigrazione lunghissima deve fare, poverino.
0: Guarda, diciamoci la verità, secondo me Gennaro voleva anche un po' allontanarsi, però forse è un po' esagerato, ma ci ha provato.
1: Sì, ha esagerato, hai detto bene, ha preso diciamo un po' troppo slancio, ecco. Però Marta, io come sempre voglio fare uno dei miei appelli, posso?
0: Siamo tutti in ascolto per i tuoi appelli.
1: Allora, chiediamo ufficialmente alla statistica dell'aire di aggiornare la classifica, ok? Kiribati, italiani presenti, uno. Mettiamolo, grazie.
0: Gennaro, ci siamo noi almeno di formato casa. Ascolta noi che gli facciamo compagnia anche e
1: certo.
0: Soprattutto insieme alla musica.
2: Se bastasse una sola canzone per vivere un attimo, eternamente sarei condannato a una folle bugia. È da questo dolore che nasce un amore catartico, sembra fatto per noi.

0: Poesie clandestine, LDA e H7 su Radio Top Italia per Formato Casa, moglie e buoi insieme a Peppe, ben ritrovati. Peppe, hai notizie o curiosità oggi?
1: Marta, io una notizia ce l'ho, non sapevo se dirla, però perché diciamo che è un caso questa notizia, una circostanza particolare.
0: Vabbè dai Peppe, da quando hai vergogna di dare delle notizie? Su, di cosa si tratta?
1: Allora mi trasformo in un giornalista serio. Allora, una banda di ladri ha rubato 3 capolavori a Parma alla Fondazione Magnani Rocca, entrando di notte dopo aver forzato un portone. Un Renoir, un Cézanne, un Matisse sono spariti.
0: Ma no, io sto notando una certa, non so, somiglianza, una sorta di déjà vu su questa notizia, su un furto in un museo.
1: Sì, ma cioè, è come l'altra volta, però cioè, è un caso.
0: Ma no,
2: quando
0: abbiamo parlato del Louvre.
1: Esatto, però sono coincidenze, eh?
0: Coincidenze, prima Parigi, adesso Parma, cioè, di la verità Peppe, stai costruendo una rubrica? Peppe i furti d'arte?
1: No, Marta, io non sono così esperto di queste cose, lo sai.
0: Vabbè, però guarda caso sai tutto, i quadri, le dinamiche, le bande, tra poco ci dice anche l'orario.
1: No, vabbè Marta, ma io leggo, non è che, cioè leggo le notizie.
0: Vabbè, sì, ma sempre dopo sparisce qualcosa, cioè tu leggi e sparisce. Com'è
1: Marta,
0: possibile però, questo fenomeno?
1: Ho capito, ma non ti preoccupare, cioè è un caso, te l'ho detto.
0: Io non voglio insinuare, ma 2 indizi fanno una rubrica, a mio parere.
1: Allora Marta, innanzitutto io ho degli alibi, se vogliamo parlare.
0: Ascoltiamo.
1: Allora, e poi l'altra notte quando hanno trovato a Parma io stavo qui a casa, cioè ci sono testimoni, gli amici.
0: Vabbè dai, voglio provare a crederti, vediamo se anche gli ascoltatori ti crederanno.
1: Grazie, e poi è un caso che rubano a Parigi da te e poi a Parma da me, dai. Cioè, comunque ti ringrazio per la fiducia e voglio dirti che i RIS sono al lavoro per indagare, con le impronte, quelle luci viola, no? La musica di sottofondo, sai, immagina, manca con la lente di ingrandimento,
0: sì.
1: Un po' altro che rubrica Marta, qui diventa una serie TV.
0: Vabbè, per il momento resta il mistero, Peppe.
1: Nessun mistero, ti dico perché, io penso che siano gli stessi di Parigi e sono tornati all'opera.
0: Vabbè, che sono una banda internazionale.
1: Sì, certo, Marta, è una banda internazionale, ma poi quale migliore notizia di questa per parlare di migrazione?
0: Giusto, vero, adesso migrano anche i ladri, Peppe, questi sono bravissimi, evidentemente.
1: Marta, ma però io tu li devi immaginare, no, nel loro furgone, quelli là tipo della televisione finti, no? Dove parlano tra di loro e dicono, allora ragazzi, Louvre l'abbiamo fatto, dove andiamo adesso? L'altro risponde, facciamo l'Italia che c'è il cibo buono,
0: Vabbè, hanno trovato dei motivi culturali, delle ragioni culturali, diciamoci così.
1: Certo, perché poi quando arrivano dicono, io prendo il Renoir, io prendo il Cézanne, io prendo il Matisse, e l'altro dice, io prendo il Parmigiano, fanno così.
0: Bottino completo.
1: E poi la cosa che mi fa ridere è che questi ladri scelgono sempre quadri importanti. Io, Marta, mai che prendono, che ne so, un calendario, un oggettino, proprio i quadri più importanti.
0: Vabbè dai, chiamali fessi, sono dei professionisti.
1: Lo so, vabbè, però tu immagina pure il momento della scelta, no? Stanno lì davanti al quadro e fanno, questo lo prendiamo? No, troppo moderno, questo? No, prendi quello che sta bene col divano, dai.
0: Ma mica sono degli interior designer.
1: Marta, no, però io penso che siano questi gli stessi del Louvre, perché alla fine si sono guardati negli occhi, dietro alle calzamaglie, e hanno detto, prendiamo quei quadri francesi, così restiamo in tema con quelle che abbiamo rubate al Louvre.
0: Vabbè, scusa. Io comunque continuo a dire che per me è strano. Cioè, che tu ci dai questo tipo di notizie ogni volta.
1: Marta, ti ripeto, allora facciamo una cosa. Se domani sparisce il quadro della sala riunioni di Radio Top Italia, non sono stato io, te lo dico, ti avverto. avete questi dubbi.
0: Perfetto, ma se continui a dare notizie su gallerie d'arte, io te lo dico, chiamo Iris, testimoni gli ascoltatori.
1: Va bene, allora io faccio una cosa, per evitare questo toglierò la notifica dal mio cellulare furti d'arte, ok? Così non mi arrivano più notizie.
0: Bravo, bravo.
1: Grazie,
0: Grazie
1: grazie mille.
0: Peppe per essere stato con noi. Noi ci rivediamo alla prossima trasmissione, speriamo con delle notizie un po' più positive.
1: Mi impegnerò a trovarne, però se mi escono queste non è colpa mia,
0: Non è
1: ripeto.
0: colpa tua, va bene.
1: Vabbè.
0: Grazie Peppe. Come dice Mannarino, ciao, ciao.

0: Ciao Manarino, su Radio Top Italia Performa Tua Casa, nuovo brano del cantautore italiano. Siamo arrivati alla conclusione di questa puntata. Io vi ricordo che potete seguirci sulle pagine Instagram e Facebook di Radio Top Italia e se avete voglia di condividere un pensiero, magari di intervenire a Formato Casa, potete scriverci a formatocasa2025@gmail.com e soprattutto se avete voglia di lasciare i vostri audio WhatsApp per la nostra fantastica rubrica di Vox Pop, non esitate a contattarci perché possiamo informarvi in anticipo su quale sarà il tema della puntata successiva e potete tranquillamente inviarci la vostra opinione, il vostro punto di vista come fanno i nostri amici per Vox Pop. Le rendez-vous est dans deux vendredis, toujours à 19h, mais n'oubliez pas la semaine prochaine, vous pouvez réécouter la rediffusion de ce soir si vous avez envie de réécouter ou parce que vous avez manqué la toute première aujourd'hui. Donc mardi à 21h et vendredi prochain à 19h. L'appuntamento è tra due venerdì, sempre alle ore 19, ma ricordate che la settimana prossima va in onda sempre il nostro replay il martedì alle ore 21 e il venerdì alle ore 19. Ricordate anche di seguire la nuova, nuovissima pagina di Spotify di Formato Casa per portarci sempre con voi. Grazie a John in regia e grazie soprattutto a voi per essere sempre lì. Alla prossima puntata, buon weekend a tutti, ciao!
1: Attenzione prego, iniziano le procedure di imbarco per il volo Air France 2432 con destinazione Parigi-Orly. Grazie.
2: Formato casa, storie italiane con un nuovo

mondo va veloce, veloce, veloce, veloce, veloce. E nemmeno io rallento. L'ultima volta in cui ho creduto alle persone, probabilmente stavo in grembo. Non so più bene cosa sento, mentre guardo il mare nel mio silenzio. Ho un'immagine di te che esci dall'acqua e mi vieni incontro sorridendo.

Se solo estetica e basta, ma pure la bellezza, se vuota furia di guardarla, stanca. E tu sei bella e basta, dovresti rispettare chi ti tratta per come sei fatta. Nascondi emozioni sotto la sabbia e ti convinci di essere libera da una gabbia. Scopare tutti non ti rende emancipata, tantomeno trattare male un ragazzo.

0: Attenzione, prego. Iniziano le procedure di imbarco per il volo Air France 2432 con destinazione Parigi-Orly. Preghiamo tutti i passeggeri di recarsi al gate B03 per l'imbarco. Grazie.
1: Histoires italiennes avec un nouveau code postal pour que vous vous sentiez comme chez vous.
2: Formato casa, tous les vendredis à 19h sur Radio Top Italia.
1: Chiama quando arrivi.

quella faccia un po' così, quell'espressione un po' così che abbiamo noi prima di andare a Genova. E ogni volta ci chiediamo se quel posto dove andiamo non ci inghiotta e non torniamo più. Eppur parenti siamo un po' di quella gente che ce l'ha, che come noi è forse un po' selvatica, ma la paura che ci fa quel mare scuro che si muove anche di notte non sta fermo mai. Genova per noi che stiamo in fondo alla campagna e abbiamo il sole in piazza rare volte e il resto è pioggia che ci bagna. Genova, dicevo,

ma la faccia un po' così, quell'espressione un po' così che abbiamo noi mentre guardiamo Genova, come ogni volta l'annusiamo, circospetti, ci muoviamo un po' randagi, ci sentiamo noi.

0: Sanremo è su Top Italia.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: Attenzione prego, iniziano le procedure di imbarco per il volo Air France 2432 con destinazione Parigi-Orly. Preghiamo tutti i passeggeri di recarsi al gate B03 per l'imbarco. Grazie.
1: Histoires italiennes avec un nouveau code postal pour que vous vous sentiez comme chez vous.
2: Formato casa, tous les vendredis à 19h sur Radio Top Italia.
1: Chiama quando arrivi.

0: rythme de l'Italie, chaque jour, chaque heure, sur Top Italia.
1: Ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo. E nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

normale o un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio.

0: Top Italia.
1: Non ricordo più chi sono e quando ho consumato la mia vita, mentre vedo gli occhi ed il sorriso di una faccia sconosciuta, eppure so di aver viaggiato a lungo su una strada che mi è stata tolta.

milioni di milioni. La luce dei lampioni si riflette sulla strada lucida. Seduto o non seduto, faccio sempre la mia parte.

scommesse, perduta ogni mattina nello specchio del caffè. Io amo le sue rughe, ma lei non lo capisce.

fossi di ghiaccio ed io fossi di neve. Che freddo amore mio, pensaci bene a far l'amore. È giusto quel che dici, ma i tuoi calci fanno male. Io non ti invidio niente, non ho niente di speciale. Ma se i tuoi occhi fossero ciliegie, io non ci troverei.

che noi giochiamo a scacchi. Mi dicono che stai vincendo e ridono da matti. Ma io non lo sapevo che era una partita.

tutta l'aria e ho dormito sul divano. Sapevo stare solo, sì, ma non sapevo stare bene, e volevo dirmi grazie perché sono andato via. E che a volte non sapevo

0: Attenzione prego, iniziano le procedure di imbarco per il volo Air France 2432 con destinazione Parigi-Orly. Preghiamo tutti i passeggeri di recarsi al gate B03 per l'imbarco. Grazie.
1: Histoires d'italienne avec un nouveau code postal pour que vous vous sentiez comme chez vous.
2: Formato casa, tous les vendredis à 19h sur Radio Top Italia.
1: Chiama quando arrivi.

0: Pop Italia.
1: Se bastasse una sola canzone per vivere un attimo, eternamente sarei condannato a una folle bugia.

t'arrête un amore così lungo, tu non darglielo in fretta, non spalancare le labbra ad un incorgo di parole, le tue labbra così frenate nelle fantasie dell'amore. Dopo l'amore così sicure, rifugiarsi nei sempre, nell'ipocrisia dei mai. Non sono riuscito a cambiarti, non mi hai cambiato, lo sai. E dietro ai microfoni porteranno uno specchio per farti più bello e pensarmi già vecchio. Tu regalagli un trucco che con me non portavi e loro si stupiranno

adulto e ti lasciavo graffi sui seni per ritornare dopo l'amore alle carezze dell'amore. Era facile ormai, non sei riuscita a cambiarmi, non ti ho cambiato, lo sai. Digli che i tuoi occhi me li han ridati sempre, come fiori regalati a maggio e restituiti in novembre. I tuoi occhi come vuoti a rendere per chi ti ha dato lavoro, i tuoi occhi assunti da 3 anni, i tuoi occhi per loro. Ormai buoni per setacciare spiagge con la scusa del corallo, o per buttarsi in un cinema con una pietra al collo. E troppo stanchi per non vergognarsi di confessar come i miei, proprio identici ai tuoi. Sono riusciti a cambiarci, ci sono riusciti. Lo sai, ma senza che gli altri

buttare al dito farai l'amore, per amore o per avercelo garantito. Andrai a vivere con Alice che si fa whisky distillando fiori, o con un Casanova che ti promette di presentarti ai genitori. Resterai più semplicemente dove un attimo vale un altro, senza chiederti come mai. Continuerai a farti scegliere.

Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.